Eshe eya 3:1 hat ego eya di aj eya nahunez nadani go eya ya da hanne eso ediat o ajin jospenda janeja da hanne.